0: good man, Ellen, a shine, I'm stoking. Se push lock drum on Fana, Gayo Lala. Walla Kalau! How far am I with my mother, mini lab? Selfie Latin, a sitting, as so says.
1: All right, and right now we're headed to Kofi Annan. Sergeant Ramatsepe, good afternoon, sir.
2: Date ya dumedisa o le sibe la ka jeno le.
1: Ku ka di di nthoka mara ha o di
2: sire. Ke na go feta go se jalo wa feta ntate.
1: Ga ba
2: se ke me di pasa ke bona go feta ga ba se ka se hantle ka.
1: Ho joanga Kofi Annan sergeant ha khosi a ka tang ho feta sepetepete sa ho ntse se phalla ka tsela
2: jwang ah ka nete wa se ba a tsela pele sa ho se batla se sengata ntate se se ba se batla se sengata ha ho se batla se sengata ha ho lo ha di bua lona jere ha ile go le tse sang ka go topa se ka le tse tswang ka go se tswang ka go tsa ntse ona ka mo khotsana ka le di batla di lengata empa la ho lo jalo di tsama hantla ona se tsi.